0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
0: Radio Mindelio.
1: Radio Mindelio.
2: Radio Mindelio.
3: Hey, come on to the left.